0: de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ti guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Quanti di noi fanno la vita che hanno scelto?

Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Cosa normale per te? Oggi forse.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giuli, grazie, bro. Non passate, passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio.
1: La sigla.
2: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

vestito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi, che ci abbiamo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Antonio Imbriani, nonché per Aldo Monni, dai Girasoli, ricordati.

E adesso per l'alpino, nonché amico Renato Zuliani, ugualmente per l'amico Dominique Di Mascio, il tango dell'alpino.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Et adesso da Marino Marini per Anna da Mario, nonché per Lisa, Anna, Maria e Cati e Criminal Tango.

Andiamo avanti ascoltando per Francesca Paranella, Chantal e stasera Beatrice da Gianna Nannini, I Maschi.

andiamo avanti con Beniamino Gigli in un brano del già lontano 1852 di successo planetario, La Paloma.

0: Raphaël, où nous amènes-tu aujourd'hui?
1: Eh bien, ma chère Chantal, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Montefiascone, 12.000 abitanti in provincia di Viterbo. La cittadina è situata lungo la via Cassia, che si affaccia sul lago di Bolsena ed è nota per i suoi vini. Sorse probabilmente dove era il santuario di Voltumna, quando le invasioni barbariche spinsero gli abitanti della pianura a trovare un luogo meno accessibile per il loro insediamento. Fece parte dello Stato della Chiesa e fu sede di numerose signorie. Molto bella a Montefiascone la chiesa romanica di San Flaviano, datata del XII secolo. Fu costruita su una precedente costruzione pagana e poi rielaborata nel XIII-XIV secolo ed è formata da due edifici sovrapposti. Nella facciata, ad arcate gotiche sormontate da un lungo balcone a loggetta, si apre un grande portale di lato vi è uno splendido campanile romanico a vela. La chiesa inferiore, a tre navate, presenta tre absidi disposti a semicerchio e le pareti sono ornate da affreschi del XIV-XVI secolo. La chiesa superiore a tre navate custodisce il tronetto di Urbano IV. Il Duomo è un'imponente chiesa cinquecentesca del San Michele e presenta la grande cupola del secolo successivo a due campanili. L'interno è a pianta ottagonale e la cripta è attribuita a Bramante. A Montefiascone c'è da ricordare anche la rocca, fatta costruire nel XIII secolo da Urbano IV, ma oggi purtroppo molto danneggiata.
2: Cappuccino la domenica mattina? Subito, presto, fortissimo o pianissimo.
1: Chantal.
0: On continue en musique avec Mietta et l'ami Anima.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Info sportive, Raffaele, calcio.
3: Eh oui, Chantal, calcio dunque, chiusa la giostra, voglio dire, calato il sipario sulla stagione 2025-2026, siamo quasi pronto per la ripartenza. Venerdì è stato compilato a Parma il nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma tra sabato 22 agosto e domenica 23. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. Tennis, finale oggi a Roland Garros, l'azzurro Cobollis la vedrà col tedesco Zverev, numero 2 al mondo. L'azzurro non parte favorito, ma noi contiamo sulla vittoria. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli centra la pole davanti a Max Verstappen. Deludono le Ferrari, piazzate in terza posizione con Hamilton e in quarta con Charles Leclerc. Male il campione del mondo in carica, Lando Norris, relegato all'ottava posizione. Era tutto, Chantal.
2: Beh, oui.
3: Non espero, non espero.
1: La squadra di Cappuccino, portiere Raf, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina. Al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier. Attaccanti Michele, Francesco.
2: Vous êtes à l'écoute d'Allegre FM 93.1 dans l'émission Cappuccino. Vous pouvez nous joindre pour renseignements, expositions, ce que vous allez faire aujourd'hui ou ce que vous allez manger à midi. Donnez-nous des petites idées. Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 95 66 31 59. Raphaël.
3: 06 95 66 31 59.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Via libera del Senato al disegno di legge Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, che ora è legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Il provvedimento introduce l'obbligo di consenso scritto, preventivo e informato da parte dei genitori per la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari legate a temi della sessualità. Dalle attività ovviamente sono escluse le scuole d'infanzia e la primaria. Domenica 7 giugno e lunedì 8 si tiene il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano dopo una forte esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, 3 persone sono morte e 2 sono state soccorse e portate in ospedale ad Ancona. Per una settimana tutta Roma in musica. Da domenica 7 a sabato 13 giugno la capitale sarà attraversata dalla prima edizione di RIM, Roma in musica, promossa da Roma Capitale. 7 giorni di sonorità tra grandi nomi della scena musicale e musicisti amatoriali. Attesi Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè. La manifestazione si chiude al Parco Schuster con Jam Session, guidata da Daniele Silvestri. Tutti gli appuntamenti della settimana sono a ingresso libero. Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussioni e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'insegnante abusava della posizione educativa ricoperta per costringere gli allievi a subire gli abusi. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo parzialmente nuvoloso con deboli piogge sparse sulle regioni settentrionali e localmente su Basilicata e Puglia. Sereno o poco nuvoloso altrove.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Da Celentano a Nilsedaga, per Ruggero Castradaro, il re dei pagliacci.

per Gina Mariani, nonché per Evelyn Abrar, Juliette Guérin, ugualmente da parte di Annick Bourson-Copin Paolo, da Claudio Merli, Capricciosella.

A chiudere questa puntata di Cappuccino è Franco Bastelli con un brano Made in Italy.

0: Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico, Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate. Ciao, ciao, ciao.
1: A che ora? A che ora? A 8h, de 8h à 11h. Ciao, ciao. Baci, baci a tutti.

del mio petit caffè. Quindi comprerò un biglietto, lo rivuo a tu, che io non ce la faccio più, ormai da un po' fermo a guardare la TV.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

diceva, sei l'unica antidoto dopo velena che mi arriva. Sta coperto in un scarfo giù. Sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio. E sabato mi pareva luneria.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Vieni a pianto di paura in latteria.

per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

0: calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi là che va a parlare. Avvelena e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

dici e poi ti contraddici tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè. Un sorriso che ebbe te è un'attrazione chimica. Ti ascolto come

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

0: sempre.
1: L'amore va, impone, frattura, frappone, un attore cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: Dimmi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.